0: legata a un granello di sabbia, Nico Fidenco.
1: Nella
0: avui compiamo.
1: Fuggir non potrai, e accanto a me tu resterai. Ai, ai, ai, ai, ai.